passando tutti gli anni insieme. C'è i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, ma rimane.